0: radio Ljubavjeto.
1: 89,5 Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz.